Ma da papà di Gita va bene a me. Si tu la parla di americano, quando si fa la moda sotto la luna.